Tutta sin denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Tutta sin denaro, altro che no.